0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Andiamo via, oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica, unica radio app.
2: E ciao.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Ruby on the beat.
2: Mommy.

0: unica radio.
1: La città che siamo.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltre spinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 6 un minuto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione B-linfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grande?

0: risposta in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
1: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
2: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
3: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
2: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
3: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
2: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
3: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
4: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 7:03.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule, quindi un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA?

0: dico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
1: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
0: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
2: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
3: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
4: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
3: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
4: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
3: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori? E come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
4: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
2: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
5: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.

0: Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
8: Vado, che ho lezione di tango.
9: Per me un ginseng.
10: Grazie.
8: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio. Le 7:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador. Accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. Il tennis a Parigi sarà sfida a Kovalyov-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Il tennista tedesco raggiunge così la sua quarta finale slam in carriera. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.

Diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Siamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio. Unica Radio. Emozione unica.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: I'm Marcella and this is my new single. Something not the same. On your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Don't go.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: È Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia. Raccontiamo.
3: La città che cambia.
4: La città che cambia. Unica Radio.

0: rilassi, la gente mi dice perché no, non ti rilassi.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 8 e 31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano a Bosco Tre Case, dove due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola ieri pomeriggio. Stando alle ricostruzioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per il deposito dei sacchetti di immondizia. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Dall'estero risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di avere attaccato basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky. Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League. A Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 9 e 2 minuti.
2: Hey, it's Zhang Ye. You're listening to my brand new track, Rhythm of the Water.
3: Unica Radio. Raccontiamo

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne napoletano intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. All'alba di oggi invece a Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a causa dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, un uomo sarebbe deceduto, mentre altre due persone, genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. La guerra in Medio Oriente: gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar dell'Iran, i Pasdaran contrattaccano, missili su Kuwait e Bahrain. Si riaccende la guerra durante i negoziati, l'esercito americano ha affermato di aver agito per autodifesa. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia il 15 maggio del raro ceppo Bundibugyo di Ebola, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 82. Il tennis in chiusura a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Non ho dormito, ho vomitato, ha detto l'azzurro. E poi fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori si arrendono in semifinale. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Due minuti, un libro.
4: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica. Finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, due uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, HarperCollins.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: No, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
8: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 10:01.
2: Hey, this is Waste 2 and this is my new track.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Intanto 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in seguito a un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio al Kherson. 86 droni sono invece stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca. In Italia la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. All'alba di oggi invece a Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a causa dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe deceduto mentre altre 2 persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman. Si tratta di un 51enne indiano che, nelle testimonianze degli operai migranti, viene definito il cane da guardia della multinazionale americana e dagli inquirenti è ritenuto il caporale operativo. Il calcio in chiusura, sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: unica radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1986.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 11 e un minuto.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui?

0: ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:31 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. La cronaca ci porta a Porto Sant'Elpidio, dove all'alba di oggi una palazzina è crollata. Tra le cause, lo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è deceduto, mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Vigili del fuoco al lavoro per cercare altri eventuali corpi sotto le macerie. Una sedicenne è stata violentata ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. A incastrare il suo aggressore è stato l'allarme dato da una residenza che ha assistito alla scena dal balcone della propria casa. Un 21enne di origine egiziana, residente a Tagliacozzo, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. La politica ha atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'Economia Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli Esteri italiani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo. Dall'estero, il Pentagono ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia di controspionaggio attribuito a Israele, in un contesto di crescenti tensioni tra Israele e USA sulla strada da seguire nella guerra con l'Iran, al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne dell'amministrazione Trump e sul processo decisionale relativo ai conflitti in Medio Oriente, così hanno affermato alcuni funzionari dell'intelligence americana. In chiusura torniamo in Italia. È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, fra le 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club. Sul podio ci sono Baunei, in provincia di Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, in provincia di Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Scintille Hollywood, e che scintille! Spunta a sorpresa il flirt che fa sognare in grande i fan. Pamela Anderson, 58 anni, sarebbe pronta a fare spazio all'amore nella sua vita, proprio mentre attorno al suo nome iniziano a circolare insistenti indiscrezioni su un possibile avvicinamento con Tom Cruise. A rivelarlo una fonte vicina all'attrice in un'esclusiva pubblicata dal Daily Mail, che ha subito acceso il chiacchiericcio del jet set internazionale. Sarebbe tutto iniziato il mese scorso, quando il divo di Mission Impossible sarebbe rimasto folgorato dalla performance artistica dell'ex bagnina di Baywatch in The Last Showgirl, il film che ha segnato la sua acclamatissima rinascita artistica e che le è valso anche una candidatura ai Golden Globe, e forse le ha fatto persino trovare l'amore. Amore che avrebbe già bussato alla porta di un'altra superstar, Mel Gibson, che ha trascorso diversi mesi a Roma per le riprese della seconda parte di La Passione di Cristo. Proprio nella capitale avrebbe trovato la sua dolce metà. È stato infatti fotografato in atteggiamenti molto affettuosi con l'attrice italiana Antonella Salvucci. Alcune fonti parlano soltanto di solida amicizia, ma la paparazzata parla chiaro. Passeggiata romantica, cena a lume di candela e tanti, tantissimi baci, se non è un indizio questo. Clima ben diverso infine tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, fino a poco tempo fa descritti come una coppia serena in barba alle voci su una crisi, e adesso invece indicati come definitivamente distanti. Se il pilota sarebbe propenso a un nuovo tentativo di riavvicinamento, lei non ci pensa proprio. Dopo la fine della storia con Raul Bova, papà delle sue due figlie, e di quest'ultima liaison, per la bella spagnola è tempo di dedicarsi soltanto a se stessa e alla sua carriera. D'altronde, chi fa da sé, fa per tre. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
1: Unica Radio.
10: Oh, oh yeah.

bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato, ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato. Come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse. Un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo, sarò orgoglioso anche del niente se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Gabriele Cossu, attore comico e autore anche di libri di testo come Schemi di matematica per le superiori e testi comici sulla comunicazione involontaria. Il nuovo spettacolo si intitola Giù la maschera. Benvenuto su Unica Radio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: E ci presenta e racconta come sono nate le prime idee per questo progetto?
2: Allora, diciamo che è il terzo mio spettacolo che faccio da solitario, nel senso che io ho sempre recitato con Kika Zara e ho sempre avuto una spalla. Ho fatto io da spalla Jacopo Cullin, ho recitato con La Pola nel corso degli anni e quindi ho avuto come spalla Massimiliano Medda, e questo, diciamo, è il terzo degli spettacoli che faccio come comico in solitaria, quindi senza spalla, senza nessun altro comico sul palco. Dopo le prime due esperienze, appunto, ho fatto questo nuovo spettacolo, si chiama Giù la maschera, e volesse, diciamo, una sorta di invito per capire cosa si nasconde dietro alcuni aspetti della società che viviamo oggi e cosa c'è dietro i meccanismi di comunicazione, per esempio, perché io parlerò di spot promozionali e non solo, cosa c'è dietro gli slogan addirittura. Cercherò di capire anche cosa c'è dietro i numeri, perché io penso che la nostra vita sia molto legata ai numeri e ai significati che gli diamo. Insomma, cerco di togliere, diciamo così, qualche velo insieme al pubblico, di scrutare insieme a lui quello che normalmente è meno visibile, resta più nascosto. In realtà, diciamo, c'è anche un aspetto artistico e personale, perché per la prima volta reciterò senza l'ausilio del costume, quindi sarò me stesso in tutto lo spettacolo. Non farò personaggi a meno che non lo voglia fare attraverso il bis, ma comunque, insomma, farò Giù la maschera anche per questo motivo qua, perché farò solo dei monologhi, ecco.
1: Qualcuno l'ha già visto? Qualcuno dei familiari?
2: Allora, no, assolutamente. Abbiamo fatto una sorta di puntata zero, chiamiamola così, a marzo nel Teatro di Orrori. Proprio come, diciamo, si fa di solito, no, fare una sorta di anteprima, diciamo così. Però il 5 giugno sarà la vera e propria prima dello spettacolo, ecco.
1: Le reazioni di chi l'ha visto?
2: Ma è stato molto buono, sono molto molto soddisfatto, perché, ripeto, non è semplice proporre. Intanto io ho sempre fatto le piazze, quindi con personaggi molto più leggeri, insomma molto più d'impatto, perché la piazza richiede tutto un altro tipo di tipologia, ecco, volevo dire, un'altra tipologia di personaggi. Quindi sicuramente il teatro per certi versi è più difficile, perché il contenuto, a mio avviso, deve essere molto più importante, e soprattutto per me, che appunto non farò personaggi, era un banco di prova importante ed è andata molto molto bene. Sono molto soddisfatto, speriamo di bissare anche il 5 giugno.
1: Posso chiedere come escono le idee, come fa il focus sulle idee quando vede un soggetto, un episodio che per lei è molto importante?
2: Allora, guarda, sinceramente non c'è proprio un momento preciso, diciamo così, no? Solitamente nasce la necessità di comunicare un qualcosa, e quindi poi si prendono degli appunti, vede se ci sono degli eventuali collegamenti tra gli appunti che sono stati presi, che ho preso, perché poi i testi sono miei, li scrivo io, e quindi a un certo punto, quando comincia a prendere forma lo spettacolo, si continua a lavorare, si perfeziona. Io faccio poi delle prove, il registro, cerco di capire quello che ha funzionato. Poi c'è alcuni monologhi che farò e li ho, diciamo, queste in situazioni molto piccole e soprattutto parzialmente, non tutto. Per esempio, faccio un monologo sugli spot promozionali, alcune parti le ho già sperimentate in contesti molto piccoli, quindi anche questo è un lavoro di, perché la comicità purtroppo è così: sulla carta certe cose sembrano funzionare benissimo e poi magari si fanno in pubblico non funziona, oppure viceversa, e alcuni magari passaggi che non sembrano particolarmente divertenti o significativi vengono invece accolti dal pubblico positivamente. Quindi la comicità si tratta anche di sperimentare, cioè di portare in scena quello che si è scritto e pensato e vedere praticamente quello che funziona di più. E tra l'altro non bastano uno o due rappresentazioni, ma ci vuole buon numero di rappresentazioni per capire se un pezzo o uno spettacolo funziona o meno. Anche il prodotto finale è fatto da parti che provengono anche magari da altri spettacoli, da altre rappresentazioni, che rappresentano poi il punto di riferimento, no? Perché chi fa un pezzo comico di solito ha dei punti di riferimento, che dice: qua so che questo pezzo fa ridere, qua sono sicuro perché da quest'altra parte il pubblico riderà, e quindi diciamo che tutto ruota intorno a questi punti fissi, a questi paletti che poi generano il pezzo e lo spettacolo nel suo insieme. L'idea viene da quello che vedo, come ho detto in anticipo. Parlerò anche d'amore, per esempio ho fatto un pezzo che parla d'amore, ma in maniera molto, almeno credo, in maniera diversa dal solito, e che tra l'altro riguardano anche la mia vita personale, quindi è anche autobiografico, diciamo, per certi versi, no?
1: Lei ha parlato anche di ironia, fa molta ironia sui suoi progetti e sugli elementi che costruiscono la sua comicità. Cos'è per lei, per esempio, l'ironia? Sì. Come
2: sì,
1: la presenterebbe?
2: Dicevo, l'ironia per me è fondamentale, mi piace moltissimo, tanto è vero che uno dei personaggi che ho amato e che amo di più è Raimondo Vianello, perché secondo me lui è uno dei maggiori personaggi ironici, che hanno fatto dell'ironia la sua arma migliore, e con l'ironia si possono dire un sacco di cose senza offendere nessuno, si può essere autoironici, che è una cosa bellissima, importantissima. Io non so se è capitato di vedere l'ultimo promo che ho realizzato, sono molto autoironico circa la vendita dei biglietti, per esempio. Secondo me l'ironia è veramente l'arma in più, perché ovviamente è una sfumatura, no, della comicità, e diciamo che però con l'ironia si possono toccare determinati argomenti che magari sarebbe difficile affrontare, ecco. Cioè, l'ironia sdrammatizza, è divertente, quindi diciamo che fa parte proprio del mio bagaglio culturale e anche della mia di me stesso. Io nella vita sono così, sono molto ironico e autoironico. Poi chiaramente ci sono dei pezzi dove invece prevale di più l'aspetto goliardico, l'aspetto appunto del divertimento vero e proprio, della battuta secca, però poi in tutto lo spettacolo si regge sull'ironia.
1: Vabbè, io continuerei, però adesso dobbiamo chiudere. Per chiudere questa intervista invitiamo i nostri ascoltatori a dove e quando potranno vederla sul palco prossimamente con Giù la Maschera, e quali sono i canali pubblici da proporre.
2: Giù la Maschera per adesso è un'anteprima che farò a Carbonia il 5 giugno, l'anteprima è la prima praticamente ufficiale che farò a Carbonia il 5 giugno, ma è in programmazione veramente a Cagliari. Al momento stiamo valutando alcuni degli spazi possibili, però sicuramente lo porterò a Cagliari in autunno. E probabilmente farò anche una tappa estiva, sempre in un ambiente protetto, quindi un anfiteatro, insomma uno spazio così all'aperto, ma non in piazza, ecco. Quindi al momento non ho le date, perché siamo in trattativa, però sicuramente sarà una estiva e una autunnale. I canali per acquistare i biglietti, il box office, per sapere le informazioni, i canali miei social, il Gabriele Cossu nelle varie pagine. Allora, i canali sono questi, sì.
1: Vabbè, la ringraziamo, ringraziamo Gabriele Cossu, artista, comico, autore anche di libri, testi per la scuola di matematica, e per la grandissima disponibilità.
2: Grazie a voi, vi mando un abbraccio caloroso a tutti e a tutti gli ascoltatori. Grazie, buona giornata.
1: Vi ricordiamo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hi, this is Federico Scavo and you're listening to my single Agiada on your favorite station.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto.

0: gratuito con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

cose che non si dimenticano, come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori come

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: Oggi e domani, la Sulcis Iglesiente Espone celebra la sua Xari, edizione a Carbonia. L'iniziativa si conferma una importante vetrina culturale ed economica del territorio del Sulcis Iglesiente, promuovendo imprese, tradizioni e innovazione locale. L'evento favorisce il dialogo tra settore produttivo e comunità, valorizzando le risorse del territorio e offrendo un punto di riferimento anche per il pubblico universitario interessato allo sviluppo regionale.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: A Cagliari, il 13 giugno 2026, il Teatro d'Olio ospiterà Candlelight, Hans Zimmer e altre colonne sonore. Il concerto a lume di candela renderà omaggio alle celebri composizioni del maestro, offrendo un'esperienza immersiva tra musica e atmosfera suggestiva. L'evento arricchisce il calendario culturale cittadino, attirando appassionati di cinema e musica.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: A Oristano, dal 12 al 14 giugno 2026, torna il Sacro Cuore Music Fest, giunto alla quarta edizione. Il festival animerà l'Arena Sacro Cuore con tre serate dedicate alla musica e all'intrattenimento, coinvolgendo artisti e pubblico in un'atmosfera festiva. L'iniziativa si conferma tra gli appuntamenti più attesi del territorio, contribuendo alla vivacità culturale della città.
1: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano è stato pubblicato nel 1997 da un gruppo musicale danese e norvegese di genere Europop e Eurodance. La canzone ha riscosso molta popolarità, diventando uno dei successi estivi del 97 in gran parte dei paesi nei quali è stata pubblicata, rimanendo la canzone più rappresentativa del gruppo stesso. Fammi camminare, fammi parlare, fai quello che vuoi. Posso recitare come una diva, posso pregare in ginocchio. La vita nella plastica è fantastica. Puoi spazzolarmi i capelli, denudarmi tutta. Immaginazione, la vita è una tua creazione. Avete capito chi è la ragazza di plastica? Ecco a voi Barbie Girl degli Acqua.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Le 12 e 32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle prime ore di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Un ragazzo è stato invece estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. All'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. E la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. Il conflitto Mosca-Kiev, una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuta su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di oggi. Nella regione adiacente di Leningrado oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti. Dal forum economico russo Putin ha chiuso la richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia il 15 maggio del raro ceppo Bundibugyo di Ebola, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 82. Lo sport in chiusura con la MotoGP in Ungheria. Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78 precedendo Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Leggera, gratuita,
7: gratuita,
0: semplicemente
7: unica.
0: Unica Radio, app.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 13 e un minuto.
2: Hey, what's up? This is Seto Insegno. You are now listening to our new track Chemtrail. Featuring Little Eddie and Double Woo on your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, Unica Radio App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 13:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. La politica in apertura: è prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno e fino al 3 luglio. Caro affitti in Italia, canoni in aumento fino al 50%. Secondo gli ultimi dati della CNA, il costo delle locazioni cresce molto più rapidamente degli stipendi, per lo più insufficienti. Milano è la più costosa e insieme a Firenze guida la classifica degli aumenti. La cronaca: tragedia all'alba di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Un ragazzo è stato invece estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. All'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. Conflitto Mosca-Kiev: una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuta su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di oggi. Nella regione adiacente di Leningrado oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti. Dal forum economico russo, Putin gela Zelensky e chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. In chiusura parliamo di musica. Il Festival di Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Raccontiamo
2: la città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: unica radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Viola Serra, cantante sardovasca di adozione, per presentarci il suo progetto Solitudini Inverse. Benvenuta.
2: Grazie, buona giornata.
1: Inizio chiedendole appunto come nasce Solitudini Inverse e qual è stata la scintilla iniziale del progetto.
2: Allora, Solitudini Inverse mi è venuto dopo aver scritto i primi 5-6 brani, mi è venuto in mente che potesse riassumersi con questo titolo. Il fatto è che ho avuto una vita e tuttora una vita un po' fuori dalle righe, particolarmente solitaria. Quindi nel mio essere internamente molto solitaria ho però paradossalmente contatti con l'esterno in continuazione. 24 ore su 24 il mio telefono non smette mai di squillare. E quindi mi sono resa conto che forse era esattamente questo livello così alto di interazioni che mi faceva sentire sola, perché sono interazioni, a parte il 90% lavorative, nelle quali sempre era l'altra persona a chiedermi favori, a chiedermi disponibilità, a chiedermi aiuto, mai il contrario. Sei amica di tutti, però chi è il tuo amico? A chi interessa veramente quello che stai vivendo in questo momento? E quindi poi, guardando anche le cose che avevo scritto, mi ho resa conto che alla fine parlava di questa eterna solitudine che riguarda me, ma riguarda un po' tutti, insomma, voglio dire, non sono una mosca bianca in questo senso. E quindi la notte stessa, tra l'altro, ho scritto un brano che proprio si chiama Solitudini Inverse e ho detto va bene, diamo questo titolo al progetto che nel frattempo ha scritto molti brani nuovi, però penso che ancora racchiuda, che ancora sia questo un po' l'indirizzo proprio del progetto.
1: Nello spettacolo si parla di una società iperconnessa ma emotivamente distante. Secondo te perché oggi è così difficile sentirsi davvero vicini?
2: Siamo sotto la dittatura della perfezione costante e non c'è mai permesso sbagliare. Siccome siamo in questo mondo ultracapitalista, per ultracapitalista al di là del senso economico del termine, nel senso anche emozionale capitalista, tu devi essere un performer. Il 100% delle volte quando esci di casa devi dire la parola giusta nel momento giusto ed essere impeccabile, prima di tutto perché c'è sempre un telefonino pronto per riprenderti e umiliarti in rete nel caso in cui tu non raggiungessi quel livello di perfezione. E quindi questo ovviamente ti distanzia dal prossimo, perché non sai neanche di chi ti puoi fidare in realtà. Quindi non lo so, è sempre come questa sensazione di sfiducia nella persona con cui stai parlando, nella persona anche con il pubblico stesso dei tuoi concerti, perché quello che sta capitando è, in Spagna c'è questa piccola parentesi, apro questa piccola parentesi, c'è un gruppo famosissimo che si chiama L'Oreja de Van Gogh, la ex cantante è ritornata, si è reincorporata nel gruppo dopo 20 anni di assenza e dopo aver avuto dei problemi psicologici e depressivi fortissimi. Ha dato un concerto dopo 20 anni, i fan, ovviamente c'era qualche problema vocale, anche perché sono passati 20 anni, anche perché questa persona non sta bene, hanno pubblicato il video, i fan stessi hanno pubblicato il video su Instagram umiliandola, sapendo che si trattava di una persona che ha vissuto una depressione fortissima, arrivando quasi a commettere atti irreparabili. Quindi di chi mi posso fidare? Come posso stare vicino all'umanità se le persone che fanno parte del minimismo intorno, uguale ma cercano, cioè le persone più vicine a me, magari nel momento stesso in cui sto facendo un concerto e Dio non voglia prendo una nota che non è quella, ma sono umana, mi può succedere, la pubblicano su Instagram fregandosene totalmente di tutto il resto. Quindi è normale che ci allontaniamo, perché per avere le persone vicino, perché le persone ci stimino, dobbiamo avere delle performance che non sono umane e quindi ce ne dimentichiamo, ma che in realtà sì che dovremmo avere la possibilità e il diritto di essere umani e di sbagliare senza avere paura delle conseguenze.
1: È una triste realtà, soprattutto al giorno d'oggi, come siamo tu per i
2: giovani. Sì, intelligente perché io ho 42 anni e quindi grazie a Dio insomma me ne posso anche, mi interessa tre quarti di maniche, diciamo, è quello che può pensare il prossimo molte volte, però rapportiamolo a dei ragazzini di 14-15 anni che magari si stanno, sempre riferendoci magari al mio campo, che si stanno affacciando al mondo della musica e che hanno il diritto di sbagliare, di fare una nota stonata e poi si vedono ridicolizzare. Noi vediamo su Instagram, so, e su TikTok, che va bene, io non ce l'ho, però le notizie mi arrivano comunque, arriva solo la perfezione, i mille filtri, quindi tu ti guardi allo specchio e neanche ti riconosci, perché quello che metti su Instagram non è la tua faccia, ma insomma è una sorta di idealizzazione di quello che vorresti essere. Poi la realtà non è perfetta e se vai ad ascoltare i grandissimi concerti, come per dire Freddie Mercury, andiamo ad ascoltare live a Wembley le stecche che ci sono, eppure è uno dei più grandi del mondo, però non ci è permesso essere noi stessi, dobbiamo stare dentro un format di perfezione, di classificazione stilistica, di classificazione vocale, di classificazione per età. Io non ci sto dentro, io non ci riesco, quindi il mio progetto parla di questo perché mi dà rabbia, non lo so, non lo digerisco bene.
1: Tu ti definisci una cantante sardo-vasca, in che modo le tue radici, diciamo, e l'incontro tra la cultura sarda e quella basca hanno influenzato l'identità del progetto, se ci sono?
2: Allora, io mi sento certe volte quasi più basca che sarda, perché diciamo che per quanto, allora, la società sarda e quella basca hanno delle cose in comune, siamo entrambi abbastanza chiusi e abbiamo un forte rispetto per quella che è l'identità culturale e anche per quelli che sono determinati codici comportamentali che magari non sono identici in Sardegna, nel País Basco, però ci sono delle corrispondenze. Io ormai ci sono quasi 12 anni, sono 14 anni in Spagna, quasi 12 anni a Bilbao. Il fatto di potermene fregare molto di più dell'opinione altrui mi fa sentire più basca. E poi c'è questa cosa che io adoro, che è la voglia di lottare. Pensa che l'80% più o meno degli scioperi sindacali e delle manifestazioni di tutta Spagna sono concentrate nel País Basco, che però è la comunità autonoma con il più alto stile di vita, mi sembra che si dica così, comunque il tenore di vita, non stile di vita, con il più alto tenore di vita. Perché? Perché si lotta, e questa è la cosa importante, ed è lì a me ha risvegliato questa voglia e questa fiducia nel fatto che la lotta possa cambiare le cose. Capito? Perché rimanere addormentati davanti ad un telefono sentendoci frustrati perché non siamo all'altezza di quello che vediamo ci toglie la voglia e la speranza di poter cambiare il mondo e renderlo un posto migliore. Vedi, a Bilbao c'è tutta una frangia della popolazione che questa voglia di lottare, questa voglia di dire no, tu a me i piedi in testa non me li metti, me ne frega veramente poco del tuo ruolo istituzionale, però non lo farai. E questo me dà la vita, come si dice in castellano, mi rivitalizza, perché mi fa sentire che anche uno solo, anche una sola testa è importante. E quindi per quello che dico sardo-basca, perché ho preso questo orgoglio che già era mio, però qui non aveva tanta possibilità di esprimersi, e invece lì è diventato un punto d'onore per me essere come sono, avere questo modo di fare, questa voglia sempre comunque di lottare.
1: E dovremmo iniziare un po' tutti che ha ad avere questa mentalità, diciamo,
2: a recuperarla, perché ce l'abbiamo anche noi, l'abbiamo persa un po', perché siamo abituati al fatto che facciano con noi quello che vogliamo, cioè quello che vogliono, ma non è detto che debba essere per forza così. E soprattutto io quello che vedo in Sardegna, che è un posto comunque piccolo, in cui è difficile integrarsi quando la tua voce esce dal coro, è un posto protezionista come tutti i posti piccoli, e quindi quello che abbiamo molte volte è un po' paura di dire la nostra se non corrisponde a determinati filoni di pensiero, perché magari abbiamo paura di non sentirci compresi. Però quante sono le persone che non si sentono comprese? Magari sono la maggior parte, solo che non hanno il coraggio di parlare. Magari la mia analisi, io sono fuori da tanti anni, quindi magari la mia analisi
1: è un'analisi corretta,
2: offensiva, no, perché no, non vorrei incorrere in haters. Non vuole essere una critica, vuole essere spronare. spronare, perché culturalmente noi qui abbiamo un livello molto alto, però abbiamo più l'occhio verso la critica che verso l'apprezzamento
1: e la crescita
2: nei confronti del prossimo. E mi dispiace questa cosa. A me piacerebbe tornare qui un domani, ora non vedo, non credo che mi potrei sentire
1: a casa,
2: accettata tutta. Poi magari mi sbaglio, ma magari mi sbaglio, però non lo so.
1: C'è un momento dello spettacolo che senti molto vicino a te personalmente?
2: Beh sì, ci sono brani veramente molto intimi, cioè molto profondi, anche perché poi io quando ho fatto il progetto è in parte in italiano e in parte in castigliano, però io non avevo nessuna intenzione di portarlo in Sardegna, cioè quando io ho partorito questo ho dato per supposto che non avrebbe mai varcato i confini, invece poi la vita ha voluto differentemente. Però se ci sono due brani, uno è l'ultimo proprio che ho fatto, che si chiama Dissonanza, che tra l'altro presenteremo il 7 giugno al Cornetto Acustico, e l'altro è un brano che si chiama Blue Woman Voices, che appartiene a un altro progetto mio, quello sulla violenza sulle donne, che è in castellano quello, però, e parla praticamente, sono le frasi peggiori che mi...
3: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
4: Le 14 e 3 minuti.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: L'unico limite.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Scritto da Max Martin e pubblicato nel 1997, è uno dei singoli di maggior successo fino ad oggi, raggiungendo la posizione numero 3 nella UK Single Charts. Fu certificata disco di platino negli Stati Uniti con 2,1 milioni di vendite. Per creare il video musicale, il regista si ispirò a quello di Thriller di Michael Jackson, creando una vera e propria parodia di quest'ultimo. Ora alzate le mani, agitatele come se non vi importasse, e se volete festeggiare fatemi sentire le grida, perché dobbiamo farcela ancora. Siete pronti a ballare con noi insieme alle note dei Backstreet Boys? Ascoltiamo insieme Everybody.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 14 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Prorogato il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano domani e termineranno il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Papa Leone XIV è a Madrid, il pontefice è arrivato in Spagna poco dopo le 10. Si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Sul volo da Roma a Madrid ha spiegato: in Iran non è una guerra giusta. Poi si dice preoccupato per il Libano, quindi aggiunge: no all'identitarismo, la sicurezza non viene da armi e muri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant'Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Il crollo è avvenuto all'alba, probabilmente per una fuga di gas. Deceduto un uomo, si scava tra le macerie per trovare una donna dispersa. Follia a Trani, dove tre minori tra i 10 e i 12 anni hanno sottratto una vecchia auto parcheggiata in via Superga, dando il via a una fuga tra le strade del quartiere Sant'Angelo, innescando un inseguimento delle forze dell'ordine supportato da un elicottero. La corsa è terminata con uno schianto. I tre sono stati fermati dopo una breve fuga a piedi. Sono in corso accertamenti. La MotoGP a Balaton Park è l'ora della sprint race. Marc Marquez partirà in pole position davanti a Pedro Acosta e Aldeguer. Dalla seconda fila gli italiani, nell'ordine di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Piloti in pista alle 15. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.

0: Tutti in prima fila aspettano il mio fallimento e non sai qua che aria tiro.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno di umiltà, tu fatti un bagno.

e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, ma 10 ne ho 24. Non abbassare la guardia, che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1989.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 15:03.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Andiamo, la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran non è una guerra giusta. Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace. Caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Il Papa esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché il superamento delle polarizzazioni, sottolinea il pontefice, è il dono che l'Europa ci ha fatto. E non sembra attenuarsi l'escalation militare in Medio Oriente. Complessivamente, secondo quanto riportato da Associated Press, citando l'esercito libanese e media statali, i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica, il Telegraph in testa che titola «Il covo della mafia ospita le nozze dell'anno». Ira del governatore Schifani che dice è inaccettabile e del sindaco di Palermo La Galla che afferma lavoriamo per la legalità da decenni. Formula 1 a Monte Carlo, l'atteso momento della qualifica è arrivato. Ci si giocano grandi chance di successo nel Gran Premio con la caccia alla pole che scatta alle 16. Dopo il miglior tempo di Kimi Antonelli nelle terze libere sarà duello Mercedes-Ferrari, ma occhio anche a Verstappen. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Oggi c'è una grandissima passione per i ventagli moderni e di puro design. Questo interesse nasce da un'idea molto chiara. Desideriamo aggiungere al nostro abbigliamento un accessorio che non serva solo per combattere il caldo estivo, ma che diventi un vero e proprio strumento per esprimere al meglio le nostre personalità. Nel passato il valore di un ventaglio dipendeva soprattutto dalla ricchezza delle sue decorazioni. Si cercavano pezzi elaborati, disegni complessi e materiali preziosi come il legno intagliato. Oggi invece l'eleganza si ottiene togliendo il superfluo. La bellezza di questi oggetti si nota nei tagli puliti dei tessuti o nei colori intensi e brillanti. La moda ha cambiato direzione trasformando il ventaglio in una piccola scultura da portare con sé. Non lo si usa più solo per rinfrescarsi ma per farsi notare con stile. Scegliere un ventaglio firmato significa puntare su un oggetto studiato nei minimi particolari, pensato per dare movimento e catturare l'attenzione di chi guarda. Tra le mode del momento spiccano i modelli molto grandi, dalle forme davvero insolite. Parliamo di ventagli con linee morbide, quasi senza una struttura rigida, che sembrano muoversi in totale armonia con il corpo. Sono l'esempio perfetto di uno stile attuale che si sposa benissimo con i vestiti semplici, minimalisti ed eleganti che amiamo indossare in questi anni. Avere tra le mani un ventaglio iconico, creato da un giovane talento durante una serata speciale, è la mossa vincente per chi vive la moda come una vera forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei ventagli scuri, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le mostre, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante, caldo e misterioso. Il trucco di un ventaglio moderno sta nel suo contrasto. È nato per spostare l'aria, ma oggi serve a incorniciare il viso proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un mondo ormai dominato da freddi schermi neri, smartphone e relazioni che nascono su internet, questo accessorio rappresenta una magia concreta e reale. Il ventaglio di oggi si conferma qualcosa di fisico da toccare con mano, sempre pronto ad arricchire il nostro stile e i nostri gesti quotidiani. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del giornalista svizzero Armando Ceroni. Il ventaglio di possibilità si apre magnificamente come una bella ruota di pavone.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: magico.
1: Unica Radio, emozione unica.
2: Andiamo via,
3: oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Gabriele Cossu, attore comico e autore anche di libri di testo come Schemi di matematica per le superiori e testi comici sulla comunicazione involontaria. Il nuovo spettacolo si intitola Giù la maschera. Benvenuto su Unica Radio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: E ci presenta e racconta come sono nate le prime idee per questo progetto?
2: Allora, diciamo che è il terzo mio spettacolo che faccio da solitario, nel senso che io ho sempre recitato con Kika Zara e ho sempre avuto una spalla. Ho fatto io da spalla Jacopo Cullin, ho recitato con la Pola nel corso degli anni e quindi ho avuto come spalla Massimiliano Medda, e questo, diciamo, è il terzo degli spettacoli che faccio come comico in solitaria, quindi senza spalla, senza nessun altro comico sul palco. Dopo le prime due esperienze, appunto, ho fatto questo nuovo spettacolo, si chiama Giù la maschera, e volesse, diciamo, una sorta di invito per capire cosa si nasconde dietro alcuni aspetti della società che viviamo oggi e cosa c'è dietro i meccanismi di comunicazione, per esempio, perché io parlerò di spot promozionali e non solo, cosa c'è dietro gli slogan, addirittura cercherò di capire anche cosa c'è dietro i numeri, perché io penso che la nostra vita sia molto legata ai numeri e ai significati che gli diamo. Insomma, cerco di togliere, diciamo così, qualche velo insieme al pubblico, di scrutare insieme a lui quello che normalmente è meno visibile, resta più nascosto. In realtà, diciamo, c'è anche un aspetto artistico e personale, perché per la prima volta reciterò senza l'ausilio del costume, quindi sarò me stesso in tutto lo spettacolo. Non farò personaggi a meno che non lo voglia fare attraverso il bis, ma comunque, insomma, farò Giù la maschera anche per questo motivo qua, perché farò solo dei monologhi, ecco.
1: Qualcuno l'ha già visto? Qualcuno dei familiari?
2: Allora, no, assolutamente. Abbiamo fatto una sorta di puntata zero, chiamiamola così, a marzo nel Teatro di Orrori. Proprio come, diciamo, si fa di solito, no, fare una sorta di anteprima, diciamo così. Però il 5 giugno sarà la vera e propria prima dello spettacolo, ecco.
1: Le reazioni di chi l'ha visto?
2: Beh, è stato molto buono, sono molto molto soddisfatto, perché, ripeto, non è semplice proporsi. Intanto io ho sempre fatto le piazze, e quindi con personaggi molto più leggeri, insomma, molto più d'impatto, perché la piazza richiede tutto un altro tipo di tipologia, ecco, volevo dire, un'altra tipologia di personaggi. Quindi sicuramente il teatro per certi versi è più difficile, perché il contenuto, a mio avviso, deve essere molto più importante, e soprattutto per me, che appunto non farò personaggi, era un banco di prova importante ed è andato molto molto bene. Sono molto soddisfatto, speriamo di bissare anche il 5 giugno.
1: Posso chiedere come escono le idee, come fa il focus sulle idee quando vede un soggetto, un episodio che per lei è molto importante?
2: Allora, guarda, sinceramente non c'è proprio un momento preciso, diciamo così, no? Solitamente nasce la necessità di comunicare un qualcosa, e quindi poi si prendono degli appunti, vede se ci sono degli eventuali collegamenti tra gli appunti che sono stati presi, che ho preso, perché poi i testi sono miei, li scrivo io, e quindi a un certo punto, quando comincia a prendere forma lo spettacolo, si continua a lavorare, si perfeziona. Io faccio poi delle prove, il registro, cerco di capire quello che ha funzionato. Poi c'è alcuni monologhi che farò e li ho, diciamo, queste in situazioni molto piccole e soprattutto parzialmente, non tutto. Per esempio, faccio un monologo sugli spot promozionali, alcune parti le ho già sperimentate in contesti molto piccoli, quindi anche questo è un lavoro di, perché la comicità purtroppo è così: sulla carta certe cose sembrano funzionare benissimo e poi magari si fanno in pubblico e non funzionano, oppure viceversa, e alcuni magari passaggi che non sembrano particolarmente divertenti o significativi vengono invece accolti dal pubblico positivamente. Quindi la comicità si tratta anche di sperimentare, cioè di portare in scena quello che si è scritto e pensato e vedere praticamente quello che funziona di più. E tra l'altro non bastano uno o due rappresentazioni, ma ci vuole buon numero di rappresentazioni per capire se un pezzo o uno spettacolo funziona o meno. Anche il prodotto finale è fatto da parti che provengono anche magari da altri spettacoli, da altre rappresentazioni, che rappresentano poi il punto di riferimento, no? Perché chi fa un pezzo comico di solito ha dei punti di riferimento che dice: qua so che questo pezzo fa ridere, qua sono sicuro perché da quest'altra parte il pubblico riderà, e quindi diciamo che tutto ruota intorno a questi punti fissi, a questi paletti che poi generano il pezzo e lo spettacolo nel suo insieme. L'idea viene da quello che vedo, come ho detto in anticipo. Parlerò anche d'amore, per esempio ho fatto un pezzo che parla d'amore, ma in maniera molto, almeno credo, in maniera diversa dal solito, e che tra l'altro riguardano anche la mia vita personale, quindi è anche autobiografico, diciamo, per certi versi, no?
1: Lei ha parlato anche di ironia, fa molta ironia sui suoi progetti e sugli elementi che costruiscono la sua comicità. Cos'è per lei, per esempio, l'ironia? Sì. Come la presenterebbe?
2: Dicevo, l'ironia per me è fondamentale, mi piace moltissimo, tanto è vero che uno dei personaggi che ho amato e che amo di più è Raimondo Vianello, perché secondo me lui è forse uno dei maggiori personaggi ironici che hanno fatto dell'ironia la sua arma migliore. E con l'ironia si possono dire un sacco di cose senza offendere nessuno, si può essere autoironici, che è una cosa bellissima, importantissima. Io non so se è capitato di vedere l'ultimo promo che ho realizzato, sono molto autoironico circa la vendita dei biglietti, per esempio. Secondo me l'ironia è veramente l'arma in più, perché ovviamente è una sfumatura, no, della comicità, e diciamo che però con l'ironia si possono toccare determinati argomenti che magari sarebbe difficile affrontare, ecco. Cioè, l'ironia sdrammatizza, è divertente, quindi diciamo che fa parte proprio del mio bagaglio culturale e anche della mia di me stesso. Io nella vita sono così, sono molto ironico e autoironico. Poi chiaramente ci sono dei pezzi dove invece prevale di più l'aspetto goliardico, l'aspetto appunto del divertimento vero e proprio, della battuta secca, però poi in tutto lo spettacolo si regge sull'ironia.
1: Vabbè, io continuerei, però adesso vabbè, dobbiamo chiudere. Per chiudere questa intervista invitiamo i nostri ascoltatori dove e quando potranno vederla sul palco prossimamente con Giù la Maschera e quali sono i canali pubblici da proporre.
2: Giù la Maschera per adesso è un'anteprima che farò a Carbonia il 5 giugno, l'anteprima è la prima praticamente ufficiale che farò a Carbonia il 5 giugno, ma è in programmazione veramente a Cagliari. Al momento stiamo valutando alcuni degli spazi possibili, però sicuramente lo porterò a Cagliari in autunno. E probabilmente farò anche una tappa estiva, sempre in un ambiente protetto, quindi un anfiteatro, insomma uno spazio così all'aperto, ma non in piazza, ecco. Quindi al momento non ho le date perché siamo in trattativa, però sicuramente sarà una estiva e una autunnale. I canali per acquistare i biglietti, il box office, per sapere le informazioni, i canali miei social, Gabriele Corso nelle varie pagine, allora. I canali sono questi, sì.
1: Vabbè, la ringraziamo, Gabriele Corso. Artista, comico, autore anche di libri, testi per la scuola di matematica e per la grandissima disponibilità.
2: Grazie a voi, e vi mando un abbraccio caloroso a tutti e a tutti gli ascoltatori. Grazie e buona giornata.
1: Vi ricordiamo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey guys, this is Gustavo and this is our new track, My Favorite Girl, together with Aaron Arsh, Mike Fuentes and C-Mark.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 16 e 3 minuti.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
1: Vado, che ho lezione di
2: Per me un ginseng.
3: Grazie.
1: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Unica Radio,
6: la città che cambia.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano, pubblicato nel 2003, nonostante abbia avuto un enorme successo in tutto il mondo, non è stato pubblicato negli Stati Uniti, anche se ha ricevuto una massiccia programmazione radiofonica. Nel 2004 è stato usato nella campagna promozionale televisiva Vodafone. Ragazza, tu e io stavamo bene. Noi bevevamo e cenavamo. Facevamo quelle cose che fanno le coppie quando sono innamorate. Passeggiate sulla spiaggia, eccetera. Le cose che gli innamorati dicono e fanno. Vediamo se vi ricordate questo grande successo. Prossima canzone, Shut Up dei Black Eyed Peas.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Is that all there is?
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Unica Radio, raccontiamo la città.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, fermo probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, è stato ritrovato il cadavere dell'89enne dispersa. Deceduto anche il figlio dell'anziana che era stato estratto vivo dalle macerie. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Ultimatum di Trump ai mediatori, i negoziati non durino più di 60 giorni. Altri 6 morti nei raid israeliani in Libano, solo oggi 9 vittime. In Iran non è una guerra giusta, così intanto Papa Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace. Caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché, dice, il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Balaton Park, il campione del mondo in carica scattato dalla pole. È rimasto in testa tutta la gara e ha chiuso davanti ad Acosta e Bezzecchi. Quarto Fernandez, poi Aldeguer e Martin. Nono Bagnaia, decimo di Giannantonio. Bezzecchi allunga in classifica e ha più 20 su Martin e ha più 46 su di Giannantonio. Domani gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: App.
5: E ciao.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente
6: unica,
5: unica,
6: unica,
5: Unica Radio, app.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1976.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
1: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Unica Radio, sei tu.
6: Dai voce alla tua musica.
7: Ciao, sono Enrica, studio in scienze della formazione primaria e la mia canzone preferita è Rimmel di De Gregori.
5: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio.
2: Le 17 e 31 minuti.
3: Un saluto dalla redazione. A Porto Sant'Elpidio salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Le vittime sono 2 uomini di 47 e 60 anni e una donna di 90, impegnati nelle operazioni oltre 60 vigili del fuoco. Un incendio è divampato ad Ostia, all'interno dello stabilimento balneare Oasi, da tempo in stato d'abbandono e sequestrato qualche settimana fa dal comune di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15:20. Non si registrano feriti e non si esclude il dolo. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Intanto il segretario americano alla difesa, Exet in Normandia, esorta gli europei al riarmo, stiano al nostro fianco. In Iran non è una guerra giusta, così Papa Leone XIV in Spagna. Il pontefice caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari, perché dice il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Tennis, Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska con il punteggio di 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. È il primo titolo slam per la 19enne tennista russa che con questo successo si prende anche il primo posto nella race per le WTA Finals. Domani la finale maschile tra Cobolli e Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 17 e 41 minuti.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il 19enne bolognese della Mercedes conquista la pole position nel GP di Monaco, stampando un tempo clamoroso in 1:12.051 e beffando la Red Bull di Max Verstappen di appena 43 millesimi. È il più giovane di sempre a prendersi la pole a Monte Carlo. Le Ferrari, dopo aver dominato le prove libere, devono accontentarsi della seconda fila. Hamilton è terzo, Leclerc quarto. George Russell con l'altra Mercedes conferma le difficoltà iniziali. Non andando oltre la sesta casella alle spalle di un ottimo Hajar. Ancora attardate anche le due McLaren, Piastri e Norris chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Domani il Gran Premio alle 15. La MotoGP è una sprint dominata dall'inizio alla fine da Marc Marquez. Partito in pole, lo spagnolo della Ducati ha fatto presto il vuoto sul circuito ungherese del Balaton Park, staccando in progressione a Costa e Bezzecchi. Terzo dalla prima all'ultima curva, con qualche patema iniziale per il pressing di Aldeguer, che però dopo pochi giri è finito sul cordolo, facendosi superare da Fernandez. Sesto Jorge Martin, che così nel Mondiale Piloti cede altri 3 punti al leader Bezzecchi, 180-160 per l'italiano. Più difficile la giornata per Bagnaia e di Giannantonio, soltanto 9° e 10°. Tennis, la prima volta di Mirra Andreeva, la tennista russa ha vinto il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska, partita dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3-6-2 in 1:23 di gioco. Per Andreeva arriva il primo slam in carriera, il sesto titolo a livello WTA, e con questo successo la 19enne diventa la terza più giovane campionessa slam dal 2000 ad oggi e saluta Parigi prendendosi anche la prima posizione della race per le WTA Finals. Parigi è incoronato oggi anche erede del doppio maschile, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, la coppia formata dal tennista argentino e dallo spagnolo, teste di serie numero 1 del torneo e giustizieri degli azzurri Bolelli e Bavassori in semifinale, ha sconfitto con il punteggio di 6-4-6-2 il finlandese Elio Vara e il britannico Patten, numeri 2 del torneo francese. E domani la finale del singolare maschile tocca a Flavio Cobolli. L'azzurro scenderà in campo a Parigi alle 15 contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, con l'obiettivo di provare a vincere il Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Calcio, Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas. Lo ha annunciato il club turco. L'ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto biennale. Siamo convinti che apporterà un contributo significativo il benvenuto del club. Inchiesta Prisma, il GIP del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato il club torinese in una nota, precisando che il procedimento riguardava alcuni esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Basket, a soli 2 giorni dall'ultimo infuocato capitolo, il parquet del Taliercio si prepara a ospitare una sfida che sa già di dentro o fuori. Questa sera Venezia e Bologna si incrociano in una cruciale gara 4 di semifinale. La Reyer ha la possibilità di chiudere la serie e volare in finale. La Virtus si trova ancora una volta a spalle al muro e potrebbe invece doversi già scucire lo scudetto dalla canotta. Palla 2:20. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
4: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
5: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Registrata nel marzo del 1998 e pubblicata il 23 ottobre dello stesso anno, questa canzone è stata accolta da un eco sensazionale e il grande pubblico ne ha fatto una delle canzoni più famose e di maggior successo degli anni 90, diventando la canzone di maggior successo della storia della musica per una cantante ancora teenager. Il testo, scritto da Max Martin, parla del dispiacere dovuto alla decisione di finire una storia d'amore e narra di come lei vorrebbe riconciliarsi con lui. Il brano vende in tutto il mondo più di 10 milioni di copie e risulta il singolo di maggior successo in tutta la carriera della cantante. La mia solitudine mi sta uccidendo e io devo confessarlo, ci credo ancora a noi. Quando non sono con te impazzisco, dammi un segno. Scommetto che avete capito tutti di che canzone si tratta. Ecco a voi Baby One More Time di Britney Spears.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Musica Radio. Le 18:31 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. A Porto Sant'Elpidio salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Le vittime sono 2 uomini di 47 e 60 anni e una donna di 90, impegnati nelle operazioni oltre 60 vigili del fuoco. Un incendio è divampato ad Ostia, all'interno dello stabilimento balneare Oasi, da tempo in stato d'abbandono e sequestrato qualche settimana fa dal comune di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15:20. Non si registrano feriti e non si esclude il dolo. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Intanto il segretario americano alla difesa, Exet in Normandia, esorta gli europei al riarmo, stiano al nostro fianco. In Iran non è una guerra giusta, così Papa Leone XIV in Spagna. Il pontefice caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari, perché dice il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Tennis, Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. È il primo titolo slam per la 19enne tennista russa che con questo successo si prende anche il primo posto nella race per le WTA Finals. Domani la finale maschile tra Cobolli e Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2-4 ruote.
4: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le 4 ruote. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una city car comoda e a basso consumo. Il full hybrid permette all'auto di muoversi in elettrico a bassa velocità, l'ideale per spostarsi nel traffico e negli incroci. Un notevole punto a favore è la bassa media di consumo, con una media dichiarata di 3,7 litri per 100 km. Ottima anche la fornitura dei servizi di serie, tra cui cruise control, frenata automatica e telecamera posteriore. La nuova Peugeot 208 è disponibile sia nella sua versione a benzina, con un motore a 3 cilindri da 101 cavalli, che in quella mild hybrid con un termico da 101 o 136 cavalli, affiancato da un propulsore elettrico da 29 cavalli. A rendere affascinante la Peugeot 208 ci pensa il design sportivo coronato dalle luci a neon anteriori e posteriori che ricordano gli artigli di un leone. Internamente la dotazione tecnologica è avanzata, con uno schermo di 10 pollici al centro della plancia ed il cruscotto digitale di 10 pollici disponibile di serie su tutte le versioni, ad esclusione di quelle di base. Passiamo alle due ruote. Norton Max R209 cavalli di potenza su poco più di 200 kg di moto senza il pieno di benzina. Ma si sfida chiunque a lamentarsi dell'assenza di tiro agli alti con un valore di questo tipo dato dal V4 a 72 gradi a scoppi irregolari. Disponendo di 130 Nm di picco di coppia, con il 70% di essa disponibile da 5.000 giri minuto in su, la Norton Max R garantisce una spiccata reattività. Ducati Desert X, nuovo V2 da 890 cm3, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kib evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21 e 18 pollici, modalità rally, trip master e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità, sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità. Precisione e maturità. Chiudiamo con una curiosità. La Corea del Sud spera di tornare nel calendario di Formula 1 già nel 2028 con un gran premio che si correrebbe sulle strade di Incheon. Il circuito, i cui progetti sono stati svelati da poco, si estenderebbe per quasi 5 km tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seoul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2-4 ruote.
5: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1997. This must be underwater love.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 19 e un minuto.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
5: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica, unica, unica radio app.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Te ne sei accorta anche tu?

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Unica News. Spazio all'informazione.
3: L'informazione culturale serale di Unica Radio. Apertura, il servizio.
4: La stagione dei grandi concerti in Sardegna partirà ufficialmente il 12 e il 13 giugno, con il primo dei due spettacoli di Vasco Rossi all'Olbia Arena. Richiamerà migliaia di fan provenienti da tutta Italia, con alberghi e strutture ricettive della Gallura già verso il tutto esaurito. In scaletta i grandi classici del rocker di Zocca insieme ai brani più recenti del suo repertorio. Attese migliaia di presenze tra residenti e visitatori provenienti dalla penisola.
3: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
5: A Cagliari, il 13 giugno 2026, il Teatro d'Oglio ospiterà Candlelight, Coldplay e Imagine Dragons. Il concerto a lume di candela proporrà celebri brani rock pop, reinterpretati in chiave classica, offrendo al pubblico un'esperienza musicale suggestiva. L'appuntamento si inserisce nel calendario culturale cittadino, ampliando l'offerta di eventi tra musica e intrattenimento.
3: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
6: Il 13 e 14 giugno a Porto Scuso torna la tradizionale Sagra del Tonno, appuntamento dedicato a una delle eccellenze gastronomiche del Sulcis. Per tutta la giornata saranno organizzate degustazioni, spettacoli musicali e dimostrazioni culinarie legate alla lavorazione del tonno rosso. Le vie del centro ospiteranno stand artigianali e iniziative culturali che valorizzeranno la tradizione marinara del territorio. L'evento richiama ogni anno numerosi visitatori interessati alla cucina tipica e alle tradizioni locali.
3: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio.
8: Hi, this is Dave.
9: Hello, this is John from You and Who's Army, and you're listening to Voice Recognition, our new single featuring Leo Wood.
10: On your favorite radio station,
11: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: La città che

0: 19:31.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Buonasera dalla redazione. Dopo il no di Putin e colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedono Putin e Zelensky, dice il tycoon. Da Kiev pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. Sono le nostre sanzioni, dice il leader ucraino. Il segretario americano alla difesa Hegseth dalla Normandia sollecita l'Europa al riarmo. In Medio Oriente gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane. Una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando il Kuwait. Il regime imputa agli USA la fase di stallo nelle trattative per il rifiuto di sbloccare i 24 miliardi di beni iraniani congelati. 9 morti in un raid dell'IDF in Libano. In Iran non è una guerra giusta, dice Papa Leone XIV dalla Spagna. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, sventrata da una violenta esplosione. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino, sorprendendo le vittime nel sonno. L'ipotesi è che una fuga di gas abbia generato l'esplosione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il ribasso sulla benzina. Si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Tennis, Andreeva regina di Parigi. La tennista russa a 19 anni vince il primo slam battendo la polacca Chalinska in 2 set. Granollers e Zeballos si aggiudicano invece il doppio. Domani la finale tra Coballi e Zverev. La Formula 1 a Monte Carlo. Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Hamilton, terza. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

Bentrovati alla Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Cantante, attrice e produttrice discografica statunitense, molto popolare negli anni 90, la sua musica è ispirata dal rhythm and blues, pop, gospel e hip hop. La protagonista di oggi è Mariah Carey.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Tra poco, la grande musica.

Bentornati alla Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un autore, cantante e pianista statunitense. Tra i maggiori esponenti del rock and roll è considerato uno dei padri di questo genere musicale, con un posto nella Rock and Roll Hall of Fame guadagnato nel 1986. È stato soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. Inoltre è considerato uno dei re del rock and roll insieme a Chuck Berry, Bo Diddley e Little Richard. Lui è Jerry Lee Lewis.

0: for a shake it, baby. Yeah.
1: Jerry Lee Lewis nasce a Faraday il 29 settembre 1935. Inizia a suonare il pianoforte in gioventù, insieme a due cugini. Il suo modo di suonare è influenzato dal vecchio pianista e cugino Carl McVoy, insieme ovviamente a quello che ascolta in radio e soprattutto dalla musica nera, che ascolta spesso presso la Heinie's Big House. In questo modo, Lewis ha potuto creare un suo personale stile che consiste in un mix di rhythm and blues, boogie-woogie, gospel e country music. La madre lo iscrive in un collegio cristiano in Texas, convinta che suo figlio avrebbe di lì in poi cantato solo per il Signore. Ma lasciata alle spalle la musica religiosa, Lewis prende parte al nuovo sound rock and roll pubblicando il suo primo disco nel 1954. Due anni dopo, presso gli studi della Sun Records a Memphis, il produttore Jack Clement scrittura Lewis per la sua etichetta.
0: You shake my

1957 il pianoforte è il puro rock and roll sound del brano Who La Lora Shaking Going On, dando la fama internazionale a Jerry Lee Lewis. Segue quella che è diventata la sua maggiore hit, Great Balls on Fire. Altri grandi successi in quell'anno sono i singoli Breathless e High School Confidential, quest'ultimo facente parte della colonna sonora del film omonimo. Negli Stati Uniti, comunque, Jerry Lee Lewis fatica ad avere successi nelle classifiche. I produttori tentano di convincerlo a suonare sotto pseudonimi, senza suonare il piano o magari usando il clavicembalo. Alla fine degli anni 60, il produttore della Mercury Records lo convince a convertirsi completamente al genere country. Lewis accetta e con Another Place, Another Time fa il suo ingresso nelle classifiche nel 1968. Seguono altre hit country nel periodo compreso tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, molte delle quali entrano nella Hot 100 Charts. Nonostante i problemi personali, il talento di Jerry Lee Lewis è riconosciuto ovunque. Soprannominato il Killer per la sua voce grintosa e il suo stile a pianoforte, viene descritto dall'artista Roy Orbison come il miglior performer nella storia del rock and roll.

Bentrovati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Jerry Lee Lewis. Il cantante è stato sposato 7 volte e ha avuto 6 figli. Il suo primo matrimonio, con Dorothy Burton, è durato 20 mesi. In un'intervista del 1978 per People Magazine, il cantante afferma: «Avevo 14 anni quando ho sposato mia moglie. Lei era troppo vecchia per me, aveva 17 anni». Il suo secondo matrimonio con Jane Mitchum è di dubbia validità, in quanto il matrimonio viene svolto 23 giorni prima che il suo divorzio con la sua prima moglie fosse effettivo. L'unione dura per 4 anni e i due hanno 2 figli. Il suo terzo matrimonio con Mira Gale Brown è durato 13 anni. Quando i due si sposarono, la donna aveva soli 13 anni. La coppia ha 2 figli. Nel 1957, Jerry Lee Lewis incide Great Balls of Fire, brano scritto da Otis Blackwell e Jake Hammer, ma

Alcuni aneddoti curiosi sulla vita di Jerry Lee Lewis. Prima di partire per l'Inghilterra, il suo manager Sam Phillips cercò di dissuaderlo da portarsi dietro sua moglie Myra, proprio per evitare di creare scandali, ma il cantante testardo non accettò il consiglio. Giunti in Inghilterra, Lewis fece credere a tutti che Myra Gale avesse 15 anni, ma appena la stampa inglese si appropria della vita privata di Lewis, lo dipinge come un mostro che sposa delle bambine. Non solo la donna aveva 13 anni, ma si trattava pure di un matrimonio incestuoso perché era figlia di suo cugino. La notizia causò un enorme scandalo e il tour fu cancellato dopo appena 3 concerti, annullandone i restanti 34. Lo scandalo, oltretutto, seguì il cantante pure in America, il che comportò la sua uscita dalla scena musicale. In occasione della festa per il suo 41esimo compleanno, nel 1976, Jerry Lee, scherzando, punta una pistola contro il suo bassista, Butch Owens, pensando che non sia carica preme il grilletto, ma in realtà lo colpisce nel torace. Owens sopravvisse miracolosamente. Why don't you live in them, sugar, all together?

bentornati su Unica Radio, dove oggi con la grande musica stiamo parlando di Jerry Lee Lewis. Il più lungo dei matrimoni del cantante è stato quello con Myra Gale, che durò 13 anni. Nel 1962 il figlioletto annegò in piscina a soli 3 anni. Un altro figlio morì poi in un incidente

auto a 19 anni. Negli anni 70 il cantante fu arrestato più volte per droga e ubriachezza e sparò accidentalmente al suo bassista. La quinta moglie morì annegata e la nuova moglie 25enne fu trovata morta per un overdose solo 3 mesi dopo il matrimonio. È stato affermato che Jerry Lee sia stato responsabile del decesso. Nel 1981 fu ricoverato d'urgenza per delle complicazioni dovute ad un'ulcera e fu dato per spacciato. Alcuni mesi dopo darà invece uno dei suoi concerti più memorabili. La mattina molto presto, o forse la notte molto tardi del 23 novembre 1976, la polizia ricevette una chiamata da Graceland, la celeberrima dimora di Elvis Presley a Memphis, perché c'era un uomo in evidente stato di ubriachezza armato di pistola. Quell'uomo era un vecchio amico di Elvis Presley, appunto Jerry Lee Lewis.

nostro viaggio alla scoperta della vita di Jerry Lee Lewis, uno dei più grandi esponenti del rock and roll, è ormai giunto al termine. Per seguire con noi altri viaggi all'interno della vita di tanti altri grandi artisti, continuate a seguirci con la grande musica, ovviamente solo su Unica Radio. Well, if you hear somebody knocking,

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Quella che stiamo per ascoltare è la canzone che ha caratterizzato uno dei film d'amore più visti e amati di sempre. La cantante è molto riconoscente per questo brano, il quale l'ha portata a un enorme successo. La canzone ebbe però anche le sue critiche. La protagonista del film, infatti, ammette di detestare questo brano. Vicino, lontano, ovunque tu sia, io credo che il cuore vada avanti. Ancora una volta apri la porta e sei qui nel mio cuore, e il mio cuore continuerà ad andare avanti. L'amore può toccarci una volta e durare per una vita, e andarsene solo nel momento in cui moriamo. Ormai avrete già capito di che colonna sonora stiamo parlando. Questa è My Heart Will Go On di Celine Dion.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Eurofonica.
1: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
2: Eurofonica.
3: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
5: In un tempo in cui la comunicazione viaggia alla velocità della rete web, intricata nel labirinto dei social e delle sofisticazioni IA, è difficile ricordare un mondo diverso. Un mondo in cui per sapere cosa sta succedendo altrove o fuori dalla tua finestra, dovevi attendere l'orario del telegiornale, puntuale come i treni di nostalgica memoria. Immaginate allora i giovani nati tra gli anni 80 e 90, seduti in salotto nella loro cameretta, con la televisione accesa, saltare, fare zapping tra il mondo commerciale sfavillante delle reti private e l'istituzionalità delle reti di Stato. Chi in quegli anni viveva l'informazione analogica era abituato alla cura del mestiere giornalistico, visto come una professione autorevole e rispettata, al servizio del cittadino. Ogni sera il dibattito e il confronto tra le parti portava nelle case degli italiani una rappresentazione dei temi del bene comune volta a coinvolgere tutti, donne e uomini impiegati nel nobile compito di informare. Tra i volti che scorrono ogni sera c'è quello di un giornalista pacato, autoritario ma familiare, che racconta notizie politiche, internazionali ed europee. Molti di quei volti, di quei professionisti, sono diventati modelli da seguire per i giovani che aspiravano ad un futuro di cooperazione e prosperità per i popoli. Bio di un simbolo europeo. David Maria Sassoli, fiorentino, iscritto all'Ordine dei giornalisti professionisti dal 3 luglio 1986. Fin da subito il suo volto si affranca tra quelli più rispettabili e seguiti. Erano anni in cui quella generazione cominciava a prendere coscienza del mondo intorno a sé. Come gli adolescenti che crescevano, sotto gli occhi di TG3 e TG1, anche l'Europa muoveva i suoi grandi passi. Dopo l'atto unico europeo e la caduta del muro di Berlino, si affacciava al Trattato di Maastricht nel 1992, gettando le fondamenta dell'Unione come la conosciamo oggi. Un periodo di costruzione, di dialogo e di speranza collettiva. Una speranza che Sassoli, da giornalista, cercava di trasmettere attraverso le storie che raccontava. Arriva il 2000, è l'era del digitale. Cambiano le regole della comunicazione, ma i valori dell'uomo dietro il volto televisivo no. Quel volto, noto alle famiglie italiane, ha presto oltrepassato i confini nazionali. Dopo una carriera di quasi 30 anni nella comunicazione, dalla carta stampata alla RAI, come inviato e vice direttore del TG1, Sassoli sceglie di entrare in politica europea nel 2009, eletto come eurodeputato nella circoscrizione dell'Italia centrale con il Partito Democratico. Lavora su diversi temi e interagisce nelle commissioni con la sua esperienza maturata sul campo. Nel primo mandato dato dai cittadini si distingue per competenze e capacità di collaborare con i colleghi di tutte le nazionalità e da prima coordina a livello internazionale il gruppo europeo dei democratici. In seguito le sue doti di mediatore vengono valorizzate con la carica di vicepresidente del Parlamento europeo durante il suo secondo mandato ricevuto dai cittadini. È proprio in questo ruolo che il suo impegno verso un'Europa più vicina ai giovani trova nuove strade. Con un terzo mandato nel 2019 gli elettori confermano in lui una grande stima e fiducia e il 3 luglio 2019 viene eletto presidente del Parlamento europeo all'inizio della nona legislatura. Nel 2021 sarà il primo promotore della conferenza sul futuro dell'Europa, COFOE. David Sassoli si spegne nel gennaio del 2022 mentre è ancora in carica come presidente del Parlamento europeo. L'incontro con Eurofonica. Nel 2015 Eurofonica arriva al Parlamento europeo, il progetto delle radio universitarie europee nato per raccontare l'UE dal cuore delle sue istituzioni. Promuovendo informazione multimediale, inclusiva e accessibile ai giovani di tutta Europa, Italia compresa. In una delle prime apparizioni italiane di Eurofonica a Strasburgo, Sassoli, allora vicepresidente del Parlamento europeo, ha dialogato con i ragazzi e le ragazze alla radio, rispondendo con entusiasmo alle loro domande e offrendo parole di incoraggiamento per il progetto. Un evento che molti ricordano come un momento di autentico scambio intergenerazionale tra istituzioni e giovani comunicatori. La visione di Sassoli per l'Europa non si ferma alla comunicazione, ma si estende all'azione politica quotidiana. Come presidente del Parlamento europeo, Sassoli ha promosso numerose iniziative per avvicinare i giovani alle istituzioni UE, offrendo programmi di visita, opportunità di stage e occasioni di dialogo diretto con le dinamiche parlamentari. In quegli anni, un momento cruciale fu la tragedia dell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018, in cui persero la vita anche i giovani giornalisti Antonio Megalizzi e Bartosz Orrent Niedeschi, due voci che, con Eurofonica, cercavano di raccontare l'Europa ai coetanei. Sassoli, sia nel suo ruolo istituzionale che sotto il profilo squisitamente umano, espresse profonda vicinanza alla vicenda e alle famiglie di Antonio e Bartek, ricordando il loro impegno e il valore della libera informazione come pilastro della democrazia europea. Convinto della necessità di investire sui giovani e sulla comunicazione europea, Sassoli sostenne iniziative volte a commemorare non solo il sacrificio di chi credeva nell'Europa, ma dedicate anche a promuovere programmi di formazione per giovani giornalisti in tutta l'Unione. Un altro momento di grande orgoglio per Eurofonica e per tutti i giovani che hanno creduto nel progetto fu quando la Commissione europea conferì al format il prestigioso premio europeo Carlo Magno della gioventù nel 2019. Il presidente Sassoli consegnò di propria mano ai nostri inviati la medaglia commemorativa, riconoscendo formalmente il valore del lavoro di comunicazione e partecipazione civica portato avanti dai giovani radiomaker. La memoria ai posteri. Molti momenti della vita politica e delle azioni parlamentari di David Sassoli possono essere ascoltate nei podcast di Eurofonica. Il suo omaggio ad Antonio e Bartek rimarrà nelle maratone radio Non fermiamo questa voce, grazie a una sua incisione rilasciata in occasione del primo anniversario dell'attentato. Numerosi sono i contenuti audio e video che lo riguardano e che possono essere fruiti sui canali ufficiali delle istituzioni europee, ed è di pochi giorni la notizia che sarà intitolato, proprio alla memoria di Sassoli, un edificio del Parlamento europeo a Bruxelles, per rimarcare il suo ricordo come di consuetudine con i padri e le madri d'Europa. Cosa ci ha lasciato David? David Sassoli non è stato solo una figura istituzionale, ma un ponte tra la passione per il racconto giornalistico e l'azione politica di un'Europa unita. Un uomo che ha ispirato molti, capace di ascoltare e valorizzare le nuove generazioni. Un simbolo europeo che ancora oggi racconta a chi si affaccia all'Europa quelli che ne sono i valori fondanti. Per chi, come la classe di quegli anni a cavallo tra gli 80 e i 90, ha visto il suo volto in TV e poi lo ha ritrovato nel cuore delle istituzioni europee, il suo esempio resta un monito. Un'Europa più forte si costruisce con educazione, dialogo e fiducia nelle voci giovani che continuano a raccontarla.
0: Eurofonica.
2: Dobbiamo avere la forza di rilanciare il nostro processo di integrazione, cambiando la nostra Unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esigenze dei nostri cittadini e per dare risposte vere alle loro preoccupazioni, al loro sempre più diffuso senso di smarrimento. La difesa e la promozione dei nostri valori fondanti di libertà, dignità, solidarietà deve essere perseguita ogni giorno, dentro e fuori l'Unione Europea. Care colleghe e cari colleghi, pensiamo più spesso al mondo che abbiamo il dovere di vivere e alle libertà di cui godiamo. E allora diciamolo noi, visto che ad altri, ad est, a ovest, a sud, fanno fatica a riconoscerlo che tante cose ci fanno diversi, non migliori, ma diversi, e che noi europei siamo orgogliosi delle nostre diversità. Ripetiamolo, perché sia chiaro a tutti che in Europa nessun governo può uccidere, e questa non è una cosa banale, che il valore della persona e la sua dignità sono il nostro modo di misurare le nostre politiche, che da noi, in Europa, nessuno può tappare la bocca agli oppositori, che i nostri governi, le nostre istituzioni che li rappresentano sono il frutto della democrazia, di libere scelte, di libere elezioni, che nessuno può essere condannato per la propria fede religiosa, politica, filosofica, che da noi ragazze e ragazzi possono viaggiare, studiare, amare, senza costrizioni, che nessun europeo può essere umiliato, emarginato per il proprio orientamento sessuale, che nello spazio europeo, con modalità diverse, la protezione sociale è parte della nostra identità.
0: La voce di David Sassoli, dal discorso di insediamento come presidente del Parlamento europeo, pronunciato a Strasburgo il 3 luglio 2019.
6: Eurofonica!
7: Eurofonica!
0: Ora alcuni estratti dall'archivio della nostra redazione.
8: Durante la mia prima missione di Eurofonica a Strasburgo, tra un'intervista e l'altra, corse qua e là in cerca di news e aree segrete dell'edificio, con i miei colleghi sono salito fino al 15° piano del Parlamento europeo per provare a salutarlo. Solo dopo avremmo saputo che non si trovava in Parlamento, durante una delle plenarie più importanti dell'anno, ma in ospedale. Ai tempi non potevo immaginare la gravità della situazione. Analizzare e raccontare le istituzioni europee, il loro funzionamento e i loro protagonisti in questi anni mi ha molto legato a lui, sia per la sua vicinanza al nostro progetto, sia per la determinazione con cui ha difeso i valori europei, i diritti umani e le libertà fondamentali dentro e fuori l'UE. Con il suo operato ha gettato le basi per un rilancio decisivo di un'unione sociale, un'unione che lui, in tempo di crisi, ha contribuito a cambiare per rendere il nostro continente e il mondo più liberi e giusti. E poi, sinceramente, è stato proprio bello sentire la nostra Europa parlare anche italiano. Credo che sarebbe stato un buon candidato alla presidenza della Repubblica. Mi è sembrato di lasciare qualcuno con cui ho lavorato fino a ieri. È stato e resterà un riferimento. Arrivederci, David.
9: Per aver sempre difeso i valori dell'europeismo, per non aver mai voltato la testa dall'altra parte di fronte all'insidia di populismi e nazionalismi, contro le querele bavaglie e l'innalzamento di muri, per aver protetto i più vulnerabili dall'indifferenza e per un progresso per tutti e non per pochi, grazie Presidente.
10: Energico, vitale, appassionato. Gli aggettivi che mi saltano subito alla mente quando penso a David Sassoli.

0: David Sassoli è il presidente del Parlamento europeo. Uniti nella diversità, uniti nel cordoglio. Se è vero che non siamo un incidente della storia, è vero che la morte non cancella le persone. Viviamo per sempre, ha scritto Salvador Allende, in quella parte di noi che abbiamo dato agli altri. Non ci sono dubbi di quanto, a molti, abbia dato David Sassoli. Primo fra tutti, il suo sorriso.
1: Avete ascoltato le voci di Simone Pavesi, da Gallarate, Paola Maio, da Pisa, e Alessandra Sasso, da Napoli. Da Vercelli, Alice Plata e Alessandro Vergani, con le voci dell'archivio della redazione, per Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Tra poco, la grande musica.

Bentrovati su La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Oggi parleremo del padre del blues di Chicago, tra gli artisti più importanti di sempre. Cantautore e chitarrista statunitense, stiamo parlando di Muddy Waters.

musicista, Maddie Waters crebbe con il padre, i 9 fratelli e i nonni in seguito alla morte della madre avvenuta quando aveva solo 3 anni. Durante l'adolescenza si guadagna da vivere suonando a feste e picnic, ma anche e soprattutto lavorando nei campi di cotone. La svolta della sua vita avviene quando decide di andare a cercare fortuna a Chicago, la città dove il blues stava diventando il genere più ascoltato. Lavorando come autista la mattina e suonando la sera, riuscì a entrare in contatto con altri artisti come Sonny Boy Williamson e ben presto venne notato da una casa discografica, la Chess, che gli propose

quasi un contratto. Dal 1953 in poi registra quindi una serie di lavori fondamentali con la band dell'etichetta, canzoni divenute con gli anni dei veri classici della musica americana.

0: the seven doctors say he was born for good luck, and that you see I got $700.
1: Per tutti gli anni 50, Waters fu il re della scena blues di Chicago, grazie anche a brani leggendari come Manish Boy, Trouble No More e Don't Go No Further. Nel 1958 Waters fece scalpore con una sua esibizione in Inghilterra. Fu infatti il primo a portare un sound elettrico nella scena folk blues a cui era abituata fino ad allora la popolazione britannica. Per questo motivo fu consacrato a icona e fonte di ispirazione per alcuni dei più grandi bluesman e rocker della storia inglese degli anni successivi.

bentornati alla grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Maddie Waters. Maddie si sposò nel 1940 con Geneva Wade, morta di cancro il 15 marzo 1973. Qualche anno più tardi, il già anziano bluesman si risposò con la 19enne Marva Jane Brooks, da lui soprannominata Sunshine. Ebbe dei figli che hanno seguito le sue orme come bluesman: Larry Mudd Morganfield, Big Bill Morganfield e Joseph Moyo Morganfield.

Considerato il padre del blues di Chicago, Rolling Stone, che deve il suo nome proprio alla canzone di Waters, ha inserito l'artista al 49esimo posto tra i 100 migliori chitarristi di sempre. Nel 2008, la vita di Waters è stata raccontata nel film Cadillac Records. Tra gli artisti che furono più influenzati dal suo stile e dalla sua musica, ricordiamo i Rolling Stones, Jimi Hendrix, i Cream, ed Eric Clapton in particolare, i Led Zeppelin, gli AC/DC e tanti altri ancora. Nel famosissimo brano Come Together, i Beatles rendono omaggio al grande cantante citando il suo nome.

bentrovati al programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Muddy Waters. L'artista morì nel sonno il 30 aprile 1983 a Westmont, non lontano da Chicago, a poche settimane dal suo 70° compleanno. Alla sua cerimonia funebre parteciparono grandi personalità del blues e, parlando della sua morte, B.B. King dichiarò alla rivista Guitar World: "Dovranno passare anni e anni prima che la maggior parte della gente comprenda quanto è stato grandioso per la storia della musica americana."

0: Well, maybe I'm a bad decision. Maybe I'm a bad decision.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: come su una moto, la bellezza. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey, come, baby.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.